0: Il mio compito di musicista è trasformare gli schemi del jazz e migliorarli. La musica è il mezzo che può far cambiare le idee della gente. John Coltrane.
1: Skyline Radio and Soul.

minute, you can't leave now. Again. Now we've been through this.

La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri i nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione e in archivi digitali. Costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 27 agosto all'Open Day. Cercaci online. Iniziaqui.unimc.it.

0: Sono le 7. Skyline News.
1: Straordinaria Sara Curtis agli Europei di nuoto a Parigi, la ventenne cuneese trionfa nei 50 d'orso col nuovo record del mondo di 26,56. La sua emozione ai microfoni Rai.
2: Sono veramente contentissima. È stata dura, sinceramente, gestire le emozioni. Ho veramente cercato di accelerare il più possibile gli ultimi 15 metri e sono veramente contentissima di esserci riuscita. È assurdo e sono contenta.
1: Incendio e maxi esplosione in una fabbrica di munizioni a Colleferro nel Lazio. Non ci sono feriti né persone coinvolte, tutti salvi gli operai che erano al lavoro. La procura di Velletri ha aperto un fascicolo. Con lo stop tuteliamo la sicurezza nazionale, dice il ministro dell'interno Piantedosi al comitato Schengen. Nessun rischio terrorismo, precisa l'omologo spagnolo. Il GIP ha respinto la richiesta dei domiciliari, Walter Lavitola resta in carcere. Ieri la confessione d'essere il mandante dell'attentato a Ranucci, avevo detto di sparare solo alcuni colpi sul muro. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: La gente tradisce, ferisce. La musica è fedele, cicatrizza le ferite.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Aperti per ferie. Il centro medico diagnostico fisioterapico La Fenice, nelle due sedi di Porto Sant'Elpidio e di Civitanova Marche, sarà aperto anche nel periodo estivo per garantire i servizi necessari al tuo benessere. Esami diagnostici con le più evolute tecnologie, visite specialistiche, terapia riabilitativa e innovativo centro odontoiatrico. La salute non va in vacanza. La Fenice ti è sempre vicina, anche durante tutta l'estate. Contatta il numero 0734 90 47 711 o consulta il sito centrodiagnosticolafenice.it.
1: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo.
3: Su Marche e Abruzzo quadro meteorologico invariato fino al 18, avremo giornate ancora caratterizzate da prevalente caldo intenso, con temperature massime che sfioreranno anche i 40 gradi, con afa serale lungo le coste e nei grandi centri urbani. Ma come detto, l'anticiclone africano potrebbe avere le ore contate, perché dal 18 e nei giorni successivi il transito di spiccata instabilità porterà anche un conseguente calo termico. È tutto. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
4: Il meteo, in collaborazione con Metal System.
5: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
6: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
5: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: Sono le 7:59 minuti. Skyline News.
1: Ben trovati da Gerardo Di Vivo. L'arresto di Walter Lavitola per l'attentato a Sigfrido Ranucci, respinta la richiesta di domiciliari, non si placano intanto le polemiche politiche. Laura Supino.
2: Resta in carcere Walter Lavitola, il faccendiere accusato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo all'abitazione di Sigfrido Ranucci. Il GIP ha respinto infatti la richiesta di arresti domiciliari avanzata dai legali dell'arrestato in virtù di un atteggiamento ritenuto collaborativo. Durante l'interrogatorio di garanzia a Rebibbia, Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato, spiegando come il suo obiettivo fosse innalzare la protezione intorno all'amico. Lavitola avrebbe aggiunto inoltre di non aver pensato ad una bomba, ma piuttosto a qualche colpo di pistola da esplodere contro il muro di cinta della villetta di Pomezia. Le sue dichiarazioni non convincono però i magistrati romani titolari dell'inchiesta, che le considerano fumose e prive di riscontro e sono più orientati a seguire la pista di un gesto volto ad aumentare la popolarità di Ranucci in vista di un presunto ingresso in politica. Il conduttore di Report potrebbe essere ascoltato non prima di settembre. Per ora i PM lo ritengono all'oscuro degli intenti dell'ex amico. Le polemiche politiche restano intanto accese. Ranucci chiede scusa a coloro che ha infangato, dice il sottosegretario Fazzolari di Fratelli d'Italia, che chiede anche le scuse di Elly Schlein.
1: Il braccio di ferro tra Berlino e Roma sui migranti. L'Italia non accetterà il rientro di quanti transitati per l'Italia sono arrivati in Germania, scrive il Viminale al governo tedesco, che invece insiste per il respingimento di alcune persone nel nostro paese in quanto primo luogo di approdo. E resta alta anche la tensione con la Spagna. Chiamato a riferire al comitato parlamentare Schengen, ieri il ministro dell'interno Piantedosi ha ribadito la linea del governo.
3: La decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. Non è stata una misura rivolta contro la Spagna o contro un altro partner. È fuori discussione qualsiasi atto ostile nei confronti della Spagna, paese a noi legato da storici vincoli di amicizia e di fratellanza. In realtà è stata una scelta di natura cautelare ed organizzativa, intesa a tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema europeo dei controlli.
1: Intanto la Spagna le prese con una nuova allerta a Ceuta, dove si cerca di evitare un altro ingresso di massa. Dopo la nuova ondata accertata di disinformazione social, le autorità marocchine annunciano misure speciali per contrastare qualsiasi afflusso nell'enclave, rafforzate le misure di sicurezza anche a Melilla, l'altra città spagnola in territorio marocchino. A Colleferro, in provincia di Roma, incendio e maxi esplosione in una fabbrica di munizioni per la difesa. Nessuna vittima. La procura di Velletri ha aperto un fascicolo. Daniela Ubaldi.
4: L'incendio è il boato che fa tremare la terra all'allarme. Tanta paura, ma fortunatamente né vittime né feriti nella maxi esplosione avvenuta nell'ex Simmel, attualmente di proprietà della KNDS Ammo Italy, una fabbrica che produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale e combustibili solidi per vettori aerospaziali. Nello stesso stabilimento nel 2007 un'esplosione provocò un morto e 13 feriti. Stavolta il bilancio è solo di danni agli edifici della zona. Gli operai alla lavoro al momento dell'incidente si sono messi in salvo subito prima dell'esplosione, che si è verificata nell'area pressatura polveri dell'azienda. Subito intervenuti con diverse squadre i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area. Affidate all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale le verifiche di eventuali danni ambientali. La procura di Velletri ha aperto un fascicolo. Al momento l'ipotesi di reato è quella di incendio.
1: Ancora una tragedia sul lavoro. Due le vittime a San Vitolo Capo, in provincia di Trapani. Il 45enne Davide Anselmo, che stava operando all'interno del depuratore comunale, è deceduto presumibilmente per le esalazioni dell'impianto. Durante i soccorsi un operatore del 118, il 64enne Francesco Bulgarella, è stato a sua volta colto da malore ed è morto sul colpo. Avviati accertamenti per rilevare l'eventuale presenza di sostanze tossiche all'interno della cisterna. Continua l'eruzione dell'Etna e continuano i disagi all'aeroporto di Catania. Prolungato lo stop ai voli almeno fino alle 2 di stanotte. È l'emergenza più severa degli ultimi 20 anni per lo scalo, fa sapere la società di gestione, costretta a cancellare centinaia di voli o dirottarli verso altri aeroporti. Si stimano danni per il turismo fino a 24 milioni di euro. L'ondata di caldo, temperature ancora elevate su gran parte dell'Italia ma in discesa, passano dalle 18 di ieri a 7 le città da bollino rosso, domani diventeranno soltanto 2 Bolzano e Bari. Per l'arrivo di una perturbazione, allerta gialla per pioggia in Calabria, dalla prossima settimana le temperature dovrebbero tornare nella media stagionale. Infine lo sport, col doppio oro azzurro agli europei di nuoto e atletica leggera. A Parigi la 20enne Sara Curtis trionfa nei 50 d'orso col nuovo record del mondo, 7 centesimi in meno di quello stabilito in semifinale. Oro italiano anche a Birmingham, la nuova campionessa europea del salto triplo è Daria Derkac, che vince col primato personale di 14 metri e 60 centimetri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Tutti dobbiamo essere diversi. Come non ci sono al mondo due persone uguali, così deve essere anche con la musica. Altrimenti non è musica. Billie Holiday.
1: Skyline Radio and Soul.
2: Today's special is Memphis Soul Stew. We sell so much of this, people wonder what we put in it. We're gonna tell you right now. Give me about a half a teacup of bass. Now I need a pound of fatback drums. Now give me 4 tablespoons of ballin' Memphis guitars. This gonna taste all right.

0: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
1: Ricalcolo percorso.
0: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
1: Destinazione raggiunta. Innovazione.
0: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
2: La Proloco di Civitanova Alta organizza in collaborazione con la città di Civitanova Marche la Cozzata de Sant'Omaro, 10ª edizione. Lunedì 17 e martedì 18 agosto, dalle 19 in poi nel piazzale Tranvia a Civitanova Alta, in un mare di pomodoro, le cozze dell'Adriatico appena pescate sono una vera specialità della tradizione marinara. Lunedì 17 e martedì 18 agosto, la Cozzata de Sant'Omaro a Civitanova Alta, servizio bus navetta.
3: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
4: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
3: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
4: Prenota su parcoeldorado.com. Il 15, grande show di Ferragosto.
5: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
6: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo.
7: Su Marche e Abruzzo quadro meteorologico invariato fino al 18, avremo giornate ancora caratterizzate da prevalente caldo intenso, con temperature massime che sfioreranno anche i 40 gradi, con afa serale lungo le coste e nei grandi centri urbani. Ma come detto, l'anticiclone africano potrebbe avere le ore contate, perché dal 18 e nei giorni successivi il transito di spiccata instabilità porterà anche un conseguente calo termico. È tutto. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.

0: L'incerto e fuggitivo bagliore di tante stelle cadenti si mescola alla luce di qualche stella fissa. Questo è l'affascinante scenario che emerge dal mondo del jazz.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: anche una giornata speciale per tutta la famiglia?
1: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
0: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
1: Prenota su parcoeldorado.com. Il 15, grande show di Ferragosto.
2: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
3: Il servizio post vendita?
2: Impeccabile.
3: La loro migliore pubblicità?
2: I clienti soddisfatti.
3: Occhiali?
2: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
4: Sono le 9:01. Skyline News.
5: Genova ricorda il crollo del ponte Morandi e le 43 vittime. A 8 anni dal disastro si tratta della prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado che ha emesso 32 condanne. Tanti dubbi di magistrati e GIP sulle dichiarazioni di Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia a Rebibbia. Il faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, spiegando di averlo fatto per aumentare la protezione intorno all'amico. Scattato lo stato di fermo per il ragazzo di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, morto dopo essere stato accoltellato a Trani la sera del 12 agosto. Torna alta la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha fatto sapere di aver abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo. L'Ucraina ha intanto inviato alla Russia una proposta di tregua nel Mar Nero. L'aeroporto di Catania resterà chiuso almeno fino alle 2 di stanotte per l'attività eruttiva dell'Etna, che non accenna a diminuire. Stamane si è aperta una nuova bocca di fuoco sul vulcano. Da Laura Supino, buona giornata.

solo su Skyline. Radio and Soul.

0: La musica è il tipo perfetto dell'arte, perché non può mai svelare il suo ultimo segreto. Oscar Wilde.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Non solo cremoso gelato, strepitose coppe, fragranti waffle, gustose crepe, yogurt, insalate di frutta, torte gelato per ogni occasione, ma anche gelato vegano senza lattosio né glutine. Tutto questo da Punto Gelato. Fresca bontà di produzione propria anche da asporto. A Porto Sant'Elpidio, lungomare sud. Lasciati coccolare in riva al mare.
4: Amore, stasera voglio qualcosa di speciale.
5: Ho l'idea perfetta. Andiamo a cena da Il Segreto di Pulcinella a Montecosaro.
4: Fantastico! La loro pizza napoletana è sempre una garanzia. Fragrante, gustosa e irresistibile.
6: Il Segreto di Pulcinella. La pizza napoletana come non l'avete mai assaggiata. Venite a scoprire il nostro segreto e lasciatevi conquistare dai nostri sapori unici. Vi aspettiamo a Montecosaro in via Bologna 53. Info ilsegretodipulcinella.it.
7: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
8: Il servizio post vendita?
7: Impeccabile.
8: La loro migliore pubblicità?
7: I clienti soddisfatti.
8: Occhiali?
7: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?

di Google.

0: penetra, la ami e neanche prende spazio nel letto. Ti manca e lei non sa forse neppure che esisti. La musica è l'amante migliore.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
1: Il servizio post vendita?
0: Impeccabile.
1: La loro migliore pubblicità?
0: I clienti soddisfatti.
1: Occhiali?
0: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
2: Emotest, sede centrale a Montegiorgio e punto prelievi a Lido di Fermo. Aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7. Effettuiamo prelievi e tutti gli esami di laboratorio anche a domicilio. Ci occupiamo di medicina del lavoro effettuando direttamente in azienda i prelievi necessari. I nostri poliambulatori polispecialistici vi aspettano a Montegiorgio al Centro Medico San Paolo e a Lido di Fermo. Emotest è convenzionata con i principali enti assicurativi. Emotest, vicini a te. Ogni giorno.
3: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
4: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
3: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it. Sono le 10 e 2 minuti. Skyline News.
5: 8 anni fa il crollo del ponte Morandi, che provocò la morte di 43 persone. A Genova in corso le cerimonie commemorative. Alle 11.36 tutto si fermerà al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese cittadine. Duplice tragedia sul lavoro. Ieri a San Vito Lo Capo, provincia di Trapani, un operaio di 45 anni è deceduto, forse per intossicazione, mentre operava all'interno di un depuratore comunale. Deceduto anche un operatore del 118 intervenuto per salvarlo. Restano appostati nel villaggio di Al-Qusra in Cisgiordania gli estremisti israeliani che da giorni assediano le case dei palestinesi per costringerli ad andarsene. Atti di terrorismo, la dura e inedita condanna dell'ambasciatore USA in Israele, Huckabee. Stop delle autorità della Groenlandia alle trivellazioni da parte di una compagnia petrolifera USA legata a Trump, che si preparava ad avviare i lavori tra una settimana. L'ondata di caldo, temperature ancora elevate su gran parte d'Italia ma in discesa, passano dalle 18 di ieri a 7 le città da bollino rosso, domani saranno soltanto 2. Da Laura Supino, buona giornata.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Aperti per ferie. Il centro medico diagnostico fisioterapico La Fenice, nelle due sedi di Porto Sant'Elpidio e di Civitanova Marche, sarà aperto anche nel periodo estivo per garantire i servizi necessari al tuo benessere. Esami diagnostici con le più evolute tecnologie, visite specialistiche, terapia riabilitativa e innovativo centro odontoiatrico. La salute non va in vacanza. La Fenice ti è sempre vicina, anche durante tutta l'estate. Contatta il numero 0734 904711 o consulta il sito centrodiagnosticolafenice.it.
1: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri i nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione e in archivi digitali. Costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 27 agosto all'Open Day. Cercaci online. iniziaqui.unimc.it.
2: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo.
4: Su Marche e Abruzzo quadro meteorologico invariato fino al 18, avremo giornate ancora caratterizzate da prevalente caldo intenso, con temperature massime che sfioreranno anche i 40 gradi, con afa serale lungo le coste e nei grandi centri urbani. Ma come detto, l'anticiclone africano potrebbe avere le ore contate, perché dal 18 e nei giorni successivi il transito di spiccata instabilità porterà anche un conseguente calo termico. È tutto. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
5: Il meteo in collaborazione con Metal System.
6: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
7: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
6: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
1: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
0: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
1: Prenota su parcoeldorado.com. Il 15, grande show di Ferragosto.
2: Amore, stasera voglio qualcosa di speciale.
3: Ho l'idea perfetta. Andiamo a cena da Il Segreto di Pulcinella a Montecosaro.
2: Fantastico! La loro pizza napoletana è sempre una garanzia. Fragrante, gustosa e irresistibile.
4: Il Segreto di Pulcinella. La pizza napoletana come non l'avete mai assaggiata. Venite a scoprire il nostro segreto e lasciatevi conquistare dai nostri sapori unici. Vi aspettiamo a Montecosaro in via Bologna 53. Info ilsegretodipulcinella.it.
5: Sono le 12 e 3 minuti. Skyline News.
6: C'erano anche 5 italiani nel villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania, da giorni assediato dagli estremisti israeliani. La Farnesina fa sapere che poco fa sono stati evacuati. È stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani il drone entrato nelle scorse ore nello spazio aereo della Lettonia. Il velivolo, trapela da fonti militari, era forse un drone ucraino deviato dai sistemi di guerra elettronica russa. Un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in un'officina in provincia di Reggio Calabria. L'uomo stava effettuando un intervento sotto un'auto quando i supporti hanno ceduto, schiacciando la vittima. Azzurri in evidenza nelle batterie del mattino agli europei di Parigi. Nei 50 rana uomini vanno in semifinale con i migliori due tempi Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi. Sara Curtis mette nel mirino anche il podio dei 50 stile ed entra in semifinale col terzo tempo. Da Laura Supino, buona giornata.

0: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
1: Il servizio post vendita?
0: Impeccabile.
1: La loro migliore pubblicità?
0: I clienti soddisfatti.
1: Occhiali?
0: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
2: Emotest, sede centrale a Montegiorgio e punto prelievi a Lido di Fermo, aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7. Effettuiamo prelievi e tutti gli esami di laboratorio anche a domicilio. Ci occupiamo di medicina del lavoro effettuando direttamente in azienda i prelievi necessari. I nostri poliambulatori polispecialistici vi aspettano a Montegiorgio al Centro Medico San Paolo e a Lido di Fermo. Emotest è convenzionata con i principali enti assicurativi. Emotest, vicini a te. Ogni giorno.

0: pasta, crepe, yogurt, insalate di frutta, torte gelato per ogni occasione, ma anche gelato vegano senza lattosio né glutine. Tutto questo da Punto Gelato. Fresca bontà di produzione propria anche da asporto. A Porto Sant'Elpidio, Lungomare Sud. Lasciati coccolare in riva al mare.
1: Rima Terlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Terlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematerlazzi.it.
3: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri i nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione e in archivi digitali. Costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 27 agosto all'Open Day. Cercaci online. Iniziaqui.unimc.it.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: La pittura trasforma lo spazio in tempo. La musica, il tempo in spazio.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Dal 10 al 30 agosto dall'usato punto auto di Ancona, 1000 euro di sconto extra. Su tutte le auto usate con visibile un bollino giallo, hai uno sconto di 1000 euro sul prezzo esposto. Una selezione straordinaria di auto senza vincolo di finanziamento e con possibilità di renderci il tuo vecchio usato. Approfitta del bollino giallo, ma fino al 30 agosto. Ti aspettiamo a l'usato punto auto, ad Ancona, in via Albertini 32.
1: La Proloco di Civitanova Alta organizza in collaborazione con la città di Civitanova Marche la Cozzata de Sant'Omaro, decima edizione. Lunedì 17 e martedì 18 agosto, dalle 19 in poi nel piazzale Tranvia a Civitanova Alta, in un mare di pomodoro, le cozze dell'Adriatico appena pescate sono una vera specialità della tradizione marinara. Lunedì 17 e martedì 18 agosto, la Cozzata de Sant'Omaro a Civitanova Alta, servizio bus navetta.
2: È tornata di latte e cioccolato, la nuova gestione firmata La Ternana. Babà, zuppe inglese, dolce mattone e la linea healthy. C'è il cremosissimo cioccolato fondente e il sorprendente Pist Croc, il pistacchio che non hai mai assaggiato. Siamo aperti tutti i giorni dalle 7 a mezzanotte fino a 1 nel weekend. Di latte e cioccolato, La Ternana, via Pola 110, Civitanova Marche.
3: Qui il gusto ha un'altra storia.
4: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
5: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
4: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
5: Prenota su parcoeldorado.com. Il 15, grande show di Ferragosto.
6: Sono le 13 e un minuto. Skyline News.
7: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Resta ad alta tensione la situazione nel villaggio palestinese di Kusra, in Cisgiordania, da giorni assediato dagli estremisti israeliani. Si è appreso poco fa che l'attacco ha bloccato anche 5 italiani. Laura Supino.
8: L'assedio dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania ha bloccato in questi giorni anche 5 italiani che erano andati in visita ad una delle famiglie prese di mira per portare la loro solidarietà alla comunità palestinese. Si è preso stamane la Farnesina, si è subito attivata e poco fa i nostri connazionali sono stati portati in salvo dall'esercito israeliano. Raggiunta al telefono dai giornalisti Rai, una delle italiane ha detto che i militari israeliani hanno proclamato la chiusura dell'area in quanto zona militare. È un assedio legalizzato, ha raccontato. Le autorità di Tel Aviv erano orientate a chiedere lo sgombero per qualche giorno delle famiglie palestinesi assediate, ma per ora avrebbero rinunciato a questa ipotesi. Alla nostra connazionale, i militari hanno comunque detto stamane i palestinesi un'alternativa ce l'hanno: andarsene. Almeno una delle case prese di mira è di proprietà di un cittadino palestinese americano, il che spiega i toni duri e inediti con cui l'ambasciatore USA in Israele ha condannato l'accaduto. Atti terroristici, le parole di Mike Huckabee, noto falco filo israeliano. La prossima settimana, per fare il punto sulla situazione a Gaza, arriverà in Israele l'inviato di Trump, Jared Kushner.
7: È stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani il drone entrato nelle scorse ore nello spazio aereo lettone. Il velivolo potrebbe essere stato ucraino e non russo come si pensava in un primo momento. L'ipotesi che trapela da fonti militari e che possa essere stato deviato dai sistemi di guerra elettronica russa. Revocato lo stato d'allerta, la popolazione era stata invitata a non uscire di casa. La guerra intanto non si ferma. Una persona è morta e 15 rimaste ferite negli attacchi russi su Kramatorsk. Due morte anche a Sumi, una giovane donna e il figlioletto di 9 anni. Ancora nessuna risposta russa. Intanto alla proposta ucraina di una tregua nel Mar Nero con l'obiettivo di preservare le rotte per l'export di grano dei due paesi. E torna a far parlare la relazione non facile tra l'amministrazione USA e il governo della Groenlandia. Pronta a cominciare le trivellazioni sul territorio artico, è stata bloccata la compagnia petrolifera USA legata a Trump. Daniela Ubaldi.
9: Tempi troppo stretti per valutare l'impatto ambientale e sociale ed eventualmente autorizzare le trivellazioni in una zona umida protetta che ospita uccelli rari e buoi muschiati da cui dipendono i cacciatori locali. Le autorità del governo della Groenlandia formalizzano lo stop al calendario americano nel progetto della società Greenland Energy, che interessa la parte orientale del territorio autonomo danese in una regione chiamata Nunapkeka, nota anche come Jameson Land. A luglio la compagnia petrolifera aveva portato a terra attrezzature di trivellazione senza autorizzazione, suscitando il forte monito da parte del governo locale, che ora scrive: le autorizzazioni necessarie non possono essere ottenute appena una settimana prima che la compagnia inizi a perforare i suoi primi pozzi nella tundra. Tutto rinviato, nella migliore delle ipotesi, all'inverno 2027, tempi ben diversi rispetto a quelli annunciati a maggio da Jeff Landry, il governatore di estrema destra della Louisiana, che Trump ha nominato suo inviato in Groenlandia. Landry, che secondo il Guardian ha come obiettivo quello di rendere la Groenlandia parte degli Stati Uniti, aveva promesso che il petrolio sotto il ghiaccio avrebbe alleviato la crisi energetica causata dall'attacco americano all'Iran.
7: Alle 11.36 Genova si è fermata al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare il disastro del Ponte Morandi e le 43 vittime. A 8 anni dalla tragedia è la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso luglio, che ha visto condanne per un totale di quasi 180 anni di carcere a 32 tra dirigenti di Autostrade, SPEA e Ministero dei Trasporti. Sigfrido Ranucci potrebbe essere ascoltato dalla Procura di Roma nell'inchiesta sull'attentato davanti alla sua abitazione. Prima però i PM vogliono esaminare tutti i dispositivi e i documenti sequestrati a Walter Lavitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato. Resta infuocata la polemica politica sul caso. Ranucci chiede scusa a coloro che ha infangato il report ormai screditato, ha detto il sottosegretario Fazzolari, Fratelli d'Italia, che chiede anche le scuse di Ellie Schlein. La segretaria del PD aveva commentato l'attentato aggiungendo: quando la destra è al governo la libertà di stampa è in pericolo. Secretata intanto la relazione che il comitato etico della RAI ha inviato alla D Giampaolo Rossi sul metodo report. La direzione di Viale Mazzini punterebbe a un passo indietro del giornalista. Un vasto incendio ha colpito l'area boschiva del Monte Goia alle porte di Como, nel parco regionale della Spina Verde. Per tutta la notte hanno operato squadre dei vigili del fuoco. Stamattina sono intervenuti anche 2 Canadair. Evacuate alcune palazzine a scopo precauzionale, 50 gli sfollati. Odissea senza fine per i viaggiatori all'aeroporto di Catania, al 7° giorno di disagi per l'eruzione dell'Etna. I voli restano bloccati almeno fino alle 2 di stanotte e non ci sono certezze per il ritorno alla normalità. L'ENAC fa sapere che le decisioni vengono prese sulla base dell'evoluzione sia del fenomeno vulcanico che della direzione dei venti. Sulla scia dello straordinario oro a suon di record del mondo, centrato ieri da Sara Curtis nei 50 dorso, azzurri in evidenza anche oggi nelle batterie del mattino agli europei di nuoto a Parigi. La stessa Curtis mette nel mirino il podio dei 50 stile, centrando la semifinale col terzo tempo. Volano i ragazzi dei 50 rana, vanno in semifinale con i migliori 2 tempi, Simone Cerasuolo, che fa segnare il record italiano, e Nicolò Martinenghi. Stasera finale dei 50 dorso per Thomas Ceccon, 200 stile per Carlos D'Ambrosio e nei 1500 Simona Quadarella. E agli europei di atletica Birmingham torna in pista Nadia Battocletti, al collo l'oro dei 5000, cerca il bis nei 10000. Gianmarco Tamberi, anche se non al meglio, guida la pattuglia dei 4 azzurri nella finale del salto in alto, da seguire anche negli 800 metri la neoprimatista italiana Eloisa Coiro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: La Proloco di Civitanova Alta organizza in collaborazione con la città di Civitanova Marche la Cozzata de Sant'Omaro, decima edizione. Lunedì 17 e martedì 18 agosto, dalle 19 in poi nel piazzale Tranvia a Civitanova Alta, in un mare di pomodoro, le cozze dell'Adriatico appena pescate sono una vera specialità della tradizione marinara. Lunedì 17 e martedì 18 agosto, la Cozzata de Sant'Omaro a Civitanova Alta, servizio bus navetta.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Non solo cremoso gelato, strepitose coppe, fragranti waffle, gustose crepe, yogurt, insalate di frutta, torte gelato per ogni occasione, ma anche gelato vegano senza lattosio né glutine. Tutto questo da Punto Gelato. Fresca bontà di produzione propria anche da asporto. A Porto Sant'Elpidio, lungomare sud. Lasciati coccolare in riva al mare.

0: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
1: Ricalcolo percorso.
0: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
1: Destinazione raggiunta. Innovazione.
0: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
2: Aperti per ferie. Il centro medico diagnostico fisioterapico La Fenice, nelle due sedi di Porto Sant'Elpidio e di Civitanova Marche, sarà aperto anche nel periodo estivo per garantire i servizi necessari al tuo benessere. Esami diagnostici con le più evolute tecnologie, visite specialistiche, terapia riabilitativa e innovativo centro odontoiatrico. La salute non va in vacanza. La Fenice ti è sempre vicina, anche durante tutta l'estate. Contatta il numero 0734 9047 711 o consulta il sito centrodiagnosticolafenice.it.
3: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri i nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione e in archivi digitali. Costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 27 agosto all'Open Day. Cercaci online. iniziaqui.unimc.it.
4: Sono le 14.

La Proloco di Civitanova Alta organizza in collaborazione con la città di Civitanova Marche la Cozzata de Sant'Omaro, decima edizione. Lunedì 17 e martedì 18 agosto, dalle 19 in poi nel piazzale Tranvia a Civitanova.

0: Malta, in un mare di pomodoro, le cozze dell'Adriatico appena pescate sono una vera specialità della tradizione marinara. Lunedì 17 e martedì 18 agosto, la cozzata de Sant'Omaro a Civitanova Alta. Servizio bus navetta.
1: È tornata Di Latte e Cioccolato, la nuova gestione firmata La Ternana. Babà, zuppa inglese, dolce mattone e la linea healthy. C'è il cremosissimo cioccolato fondente e il sorprendente Pist Croc, il pistacchio che non hai mai assaggiato. Siamo aperti tutti i giorni dalle 7 a mezzanotte fino a 1 nel weekend. Di Latte e Cioccolato, La Ternana, via Pola 110, Civitanova Marche. Qui il gusto ha un'altra storia.

0: Dal 10 al 30 agosto dall'usato.auto di Ancona, 1000 euro di sconto extra. Su tutte le auto usate con visibile un bollino giallo, hai uno sconto di 1000 euro sul prezzo esposto. Una selezione straordinaria di auto senza vincolo di finanziamento e con possibilità di renderci il tuo vecchio usato. Approfitta del bollino giallo, ma fino al 30 agosto. Ti aspettiamo a l'usato.auto, ad Ancona, in via Albertini 32.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Il 15, grande show di Ferragosto.
3: Sono le 15 e un minuto. Skyline News.
4: Nonostante le proteste anche dagli Stati Uniti, continua l'assedio dei coloni israeliani nella cittadina di Kushra in Cisgiordania, espulsi dall'esercito con la forza anche 5 italiani che erano giunti sul posto in solidarietà con le famiglie palestinesi coinvolte. Ha ammesso di aver colpito la madre al culmine di una lite il 51enne fermato per l'omicidio di una donna di 71 anni nel quartiere Tor Bella Monaca a Roma, a dare l'allarme ai parenti che non avevano più notizie della donna. L'Etna erutta ancora e continua a creare disagi soprattutto sul traffico aereo. Nuova proroga della chiusura dello scalo di Catania fino alle 2 di domani, centinaia di voli cancellati, chiuso fino alle 16 di oggi anche lo scalo di Comiso. Anche il Ministero della Difesa si congratula con Daria Derkac, ricordata come primo aviere capo dell'aeronautica militare, per lo splendido oro conquistato ieri sera nel salto in lungo agli europei di atletica a Birmingham. Bene gli azzurri anche stamani, entrambe le staffette della 4x400 conquistano la finale e quella maschile, composta da Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Soudassi e Lorenzo Benassi, ha inoltre segnato il record italiano e dei campionati continentali. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: gustose crepe, yogurt, insalate di frutta, torte gelato per ogni occasione, ma anche gelato vegano senza lattosio né glutine. Tutto questo da Punto Gelato. Fresca bontà di produzione propria anche da asporto. A Porto Sant'Elpidio, Lungomare Sud. Lasciati coccolare in riva al mare.
1: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
2: Il servizio post vendita?
1: Impeccabile.
2: La loro migliore pubblicità?
1: I clienti soddisfatti.
2: Occhiali?
1: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
3: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri i nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione e in archivi digitali. Costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 27 agosto all'Open Day. Cercaci online. Iniziaqui.unimc.it.

0: Dal 10 al 30 agosto dall'usato.auto di Ancona, 1000 euro di sconto extra. Su tutte le auto usate con visibile un bollino giallo, hai uno sconto di 1000 euro sul prezzo esposto. Una selezione straordinaria di auto senza vincolo di finanziamento e con possibilità di renderci il tuo vecchio usato. Approfitta del bollino giallo, ma fino al 30 agosto. Ti aspettiamo a l'usato.auto ad Ancona in via Albertini 32.
1: La Proloco di Civitanova Alta organizza in collaborazione con la città di Civitanova Marche la Cozzata de Sant'Omaro, decima edizione. Lunedì 17 e martedì 18 agosto, dalle 19 in poi nel piazzale Tranvia a Civitanova Alta, in un mare di pomodoro, le cozze dell'Adriatico appena pescate sono una vera specialità della tradizione marinara. Lunedì 17 e martedì 18 agosto, la Cozzata de Sant'Omaro a Civitanova Alta. Servizio bus navetta.
2: È tornata di latte e cioccolato, la nuova gestione firmata La Ternana. Babà, zuppe inglese, dolce mattone e la linea healthy. C'è il cremosissimo cioccolato fondente e il sorprendente Pist Croc, il pistacchio che non hai mai assaggiato. Siamo aperti tutti i giorni dalle 7 a mezzanotte fino a 1 nel weekend. Di latte e cioccolato, La Ternana, via Pola 110, Civitanova Marche. Qui il gusto ha un'altra storia.
3: Sono le 16. Skyline News.
4: Tra le alte temperature e la siccità sale l'allerta per i roghi. Preoccupa tra l'altro l'incendio divampato la notte scorsa nell'area boschiva del Monte Goi alle porte di Como. In azione anche Canadair, una cinquantina gli sfollati. E sono oltre un migliaio gli sfollati, inclusi i turisti, per un pauroso incendio divampato nei pressi della costa vicino a Spalato in Croazia. Almeno 36 i feriti, alcuni in gravi condizioni. È stato un caccia italiano ad abbattere il drone entrato nelle ore scorse nello spazio aereo della Lettonia. Il velivolo potrebbe essere stato ucraino e non russo, come si pensava inizialmente. Resta in carcere Walter Ravitola, che ha confessato di essere il mandante dell'attentato Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta di domiciliari per il rischio di inquinamento probatorio e pericolo di fuga. Azzurri ancora in evidenza gli europei di nuoto a Parigi. Approda in finale la 4% stile libero mista con Carlos D'Ambrosio, Manuel Frigo, Emma Virginia Menicucci ed Alessandra Mao. Sempre nello stile va in finale Luca Di Tullio nel 1500. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto. Grazie.

0: La musica non esprime passione, amore, nostalgia del singolo, ma è la passione, l'amore e la nostalgia stessa. Richard Wagner.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: tornata di latte e cioccolato. La nuova gestione firmata La Ternana. Babà, zuppa inglese, dolce mattone e la linea healthy. C'è il cremosissimo cioccolato fondente e il sorprendente Pist Croc, il pistacchio che non hai mai assaggiato. Siamo aperti tutti i giorni dalle 7 a mezzanotte fino a l'una nel weekend. Di latte e cioccolato, La Ternana, via Pola 110, Civitanova Marche. Qui il gusto ha un'altra storia.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Il 15, grande show di Ferragosto.
3: Emotest, sede centrale a Montegiorgio e punto prelievi a Lido di Fermo, aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7. Effettuiamo prelievi e tutti gli esami di laboratorio anche a domicilio. Ci occupiamo di medicina del lavoro effettuando direttamente in azienda i prelievi necessari. I nostri poliambulatori polispecialistici vi aspettano a Montegiorgio al Centro Medico San Paolo e a Lido di Fermo. Emotest è convenzionata con i principali enti assicurativi. Emotest, vicini a te. Ogni giorno.
4: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
5: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo.
6: Su Marche e Abruzzo avremo tempo in larga parte stabile e soleggiato ancora in compagnia del caldo intenso, con temperature che sfioreranno anche i 40 gradi su pianure interne e fondovalle. L'afa sarà ancora molto pronunciata lungo le coste. Un cambio di scenario è atteso dal 17-18, quando una perturbazione atlantica in discesa da nord porterà anche sulle nostre regioni un apprezzabile calo termico, con possibile anche instabilità associata. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
7: Il meteo in collaborazione con Metal System.
8: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo. Sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Sgaffallature è ancora il mio magazzino ideale.
9: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
8: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

Un mix perfetto di soul, jazz e R&B. Skyline Radio and Soul. Musica di classe. Yeah.

0: Dal 10 al 30 agosto dall'usato.auto di Ancona, 1000 euro di sconto extra. Su tutte le auto usate con visibile un bollino giallo, hai uno sconto di 1000 euro sul prezzo esposto. Una selezione straordinaria di auto senza vincolo di finanziamento e con possibilità di renderci il tuo vecchio usato. Approfitta del bollino giallo, ma fino al 30 agosto. Ti aspettiamo a l'usato.auto ad Ancona in via Albertini 32.
1: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
2: Il servizio post vendita?
1: Impeccabile.
2: La loro migliore pubblicità?
1: I clienti soddisfatti.
2: Occhiali?
1: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?

0: gustose crepe, yogurt, insalate di frutta, torte, gelato per ogni occasione, ma anche gelato vegano senza lattosio né glutine. Tutto questo da Punto Gelato. Fresca bontà di produzione propria anche da asporto. A Porto Sant'Elpidio, Lungomare Sud. Lasciati coccolare in riva al mare.
1: Sono le 17. Skyline News.
2: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Con la formula del prestito oneroso, il Napoli si aggiudica il difensore francese Benoît Badiachil. Gli azzurri pagheranno 3 milioni per l'indennità, più uno di bonus, e altri 27 per l'opzione di riscatto. Davide Frattesi sarà un giocatore della Lazio. Dopo la momentanea sospensione dell'affare tra l'Inter e il club biancoceleste per il parere negativo espresso dalla Lega di Serie A per ragioni burocratiche e finanziarie, i due club hanno riformulato in mattinata i termini dell'accordo. L'Empoli ha preso Karim Zedatka. Il giocatore arriva in prestito con obbligo di riscatto. Alla Sampdoria piace Calò. Con il Frosinone è previsto un incontro dopo Ferragosto. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.

0: Le notti insieme a te cambiano in un'oasi magica ed incantata in cui fiorisce l'amore, che dà ali al mio pensiero e vita alle mie emozioni.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Re Materlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo. Interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Re Materlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematerlazzi.it.
2: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
3: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
2: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
3: Prenota su parcoeldorado.com. Il 15, grande show di Ferragosto.
4: La Proloco di Civitanova Alta organizza in collaborazione con la città di Civitanova Marche la Cozzata de Santomaro, decima edizione. Lunedì 17 e martedì 18 agosto, dalle 19 in poi nel piazzale Tranvia a Civitanova Alta, in un mare di pomodoro, le cozze dell'Adriatico appena pescate sono una vera specialità della tradizione marinara. Lunedì 17 e martedì 18 agosto, la Cozzata de Santomaro a Civitanova Alta. Servizio bus navetta.
5: Aperti per ferie. Il Centro Medico Diagnostico Fisioterapico La Fenice, nelle due sedi di Porto Sant'Elpidio e di Civitanova Marche, sarà aperto anche nel periodo estivo per garantire i servizi necessari al tuo benessere. Esami diagnostici con le più evolute tecnologie, visite specialistiche, terapia riabilitativa e innovativo centro odontoiatrico. La salute non va in vacanza. La Fenice ti è sempre vicina, anche durante tutta l'estate. Contatta il numero 0734 90 47 11 o consulta il sito centrodiagnosticolafenice.it.

tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure, anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radiolinea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti, contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radiolinea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

0: Tra i piaceri della vita, la musica è seconda solo all'amore. Ma l'amore stesso è musica.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
1: Il servizio post vendita?
0: Impeccabile.
1: La loro migliore pubblicità?
0: I clienti soddisfatti.
1: Occhiali?
0: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
2: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri i nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione e in archivi digitali. Costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 27 agosto all'Open Day. Cercaci online. iniziaqui.unimc.it.
3: Amore, stasera voglio qualcosa di speciale.
4: Ho l'idea perfetta. Andiamo a cena da Il Segreto di Pulcinella a Montecosaro.
3: Fantastico! La loro pizza napoletana è sempre una garanzia. Fragrante, gustosa e irresistibile.
5: Il Segreto di Pulcinella. La pizza napoletana come non l'avete mai assaggiata. Venite a scoprire il nostro segreto e lasciatevi conquistare dai nostri sapori unici. Vi aspettiamo a Montecosaro in via Bologna 53. Info ilsegretodipulcinella.it.
6: Sono le 18 e 2 minuti. Skyline News.
7: A dispetto delle proteste internazionali, continua il violento assedio dei coloni israeliani nella cittadina di Kushra, a sud di Nablus, in Cisgiordania. Espulsi dall'esercito anche 5 italiani giunti in solidarietà con le vittime palestinesi. La Spagna ha potenziato i presidi di terra e di mare presso le enclavi di Ceuta e Melilla per scongiurare una nuova ondata di afflussi intorno a Ferragosto, come prospettato nei giorni scorsi dai social. Intanto l'Italia conferma lo stop a Schengen con la Spagna, fa sapere il ministro Piantedosi, mentre l'agenzia Frontex riferisce che gli attraversamenti irregolari in Europa sono diminuiti del 37% nei primi mesi dell'anno. Spostare il dibattito dalla gestione dei flussi alla piena tutela dei diritti, l'appello di Papa Leone. Incidente sul lavoro stamani a Diano d'Alba, nel Cuneese, vittima una ragazza di 22 anni, stava lavorando in un'azienda agricola locale quando il trattore su cui era a bordo si è ribaltato. In corso accertamenti sulla dinamica dell'accaduto. Non accenna a diminuire l'attività eruttiva dell'Etna, prorogata la chiusura dell'aeroporto di Catania fino alle 2 di domani, centinaia in voli cancellati. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: La vera musica, quella che sa far ridere, all'improvviso ti aiuta a piangere. Paolo Conte.
1: Skyline Radio and Soul.

0: Adriatic Outlet. I negozi Adriatic Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
1: Il servizio post vendita?
0: Impeccabile.
1: La loro migliore pubblicità?
0: I clienti soddisfatti.
1: Occhiali?
0: Dal 1982 Adriatic Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
2: La Proloco di Civitanova Alta organizza in collaborazione con la città di Civitanova Marche la Cozzata de Sant'Omaro, decima edizione. Lunedì 17 e martedì 18 agosto, dalle 19 in poi nel piazzale Tranvia a Civitanova Alta, in un mare di pomodoro, le cozze dell'Adriatico appena pescate sono una vera specialità della tradizione marinara. Lunedì 17 e martedì 18 agosto, la Cozzata de Sant'Omaro a Civitanova Alta. Servizio bus navetta.
3: È tornata Di Latte e Cioccolato, la nuova gestione firmata La Ternana. Babà, zuppe inglese, dolce mattone e la linea healthy. C'è il cremosissimo cioccolato fondente e il sorprendente Pist Croc, il pistacchio che non hai mai assaggiato. Siamo aperti tutti i giorni dalle 7 a mezzanotte fino a 1 nel weekend. Di Latte e Cioccolato, La Ternana, via Pola 110, Civitanova Marche.
4: Qui il gusto ha un'altra storia.
5: Il Meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
6: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo.
7: Su Marche e Abruzzo avremo tempo in larga parte stabile e soleggiato ancora in compagnia del caldo intenso, con temperature che sfioreranno anche i 40 gradi su pianure interne e fondovalle. L'afa sarà ancora molto pronunciata lungo le coste. Un cambio di scenario è atteso dal 17-18, quando una perturbazione atlantica in discesa da nord porterà anche sulle nostre regioni un apprezzabile calo termico, con possibile anche instabilità associata. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
8: Il Meteo, in collaborazione con Metal System.
9: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
10: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
9: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.
5: My Records, ogni sera alle 18.30 su Skyline Radio and Soul.

0: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
1: Ricalcolo percorso.
0: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
1: Destinazione raggiunta. Innovazione.
0: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
2: Dal 10 al 30 agosto dall'usato.auto di Ancona, 1000 euro di sconto extra. Su tutte le auto usate con visibile un bollino giallo, hai uno sconto di 1000 euro sul prezzo esposto. Una selezione straordinaria di auto senza vincolo di finanziamento e con possibilità di renderci il tuo vecchio usato. Approfitta del bollino giallo, ma fino al 30 agosto. Ti aspettiamo a l'usato.auto ad Ancona in via Albertini 32.
3: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
4: Il servizio post vendita?
3: Impeccabile.
4: La loro migliore pubblicità?
3: I clienti soddisfatti.
4: Occhiali?
3: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
5: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
6: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
5: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
7: Sono le 19 e 2 minuti. Skyline News.
8: Ancora pericolosi sconfinamenti dal conflitto russo-ucraino. Stamani un caccia italiano si è levato ad abbattere un drone entrato nello spazio aereo lettone. Riga ringrazia. Inizialmente si era pensato a un velivolo russo, poi è emerso che sarebbe di Kiev e sempre dall'Ucraina un altro drone caduto in Romania causando un incendio. Mosca sostiene intanto che 1739 civili sono morti a luglio in raid ucraini, il numero più alto dall'inizio del conflitto. Il Consiglio Costituzionale francese ha bocciato il divieto per i minori di 15 anni dei social, ritenendo che la misura costituisca una limitazione sproporzionata della libertà di espressione. Tragedia a Torre del Greco, nel Napoletano, un uomo è morto dopo essere stato travolto dalla sua stessa auto. Avrebbe parcheggiato la sua macchina in una via in pendenza, dimenticandosi di mettere il freno a mano. È nutrito il programma serale degli europei di atletica a Birmingham. Tra le altre gare, 3 italiani in pista per la finale di 10.000, tra loro Nadia Battocletti, già oro nei 5.000, 4 gli azzurri in lizza per il salto in alto, incluso il blasonato Tamberi. E da Alessandro Cisini, grazie dell'ascolto.

aperti per ferie. Il centro medico diagnostico fisioterapico La Fenice, nelle due sedi di Porto Sant'Elpidio e di Civitanova Marche, sarà aperto anche nel periodo estivo per garantire i servizi necessari al tuo benessere. Esami diagnostici con le più evolute tecnologie, visite specialistiche,

0: crepe, yogurt, insalate di frutta, torte gelato per ogni occasione, ma anche gelato vegano senza lattosio né glutine. Tutto questo da Punto Gelato. Fresca bontà di produzione propria anche da asporto. A Porto Sant'Elpidio, Lungomare Sud. Lasciati coccolare in riva al mare.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Il 15, grande show di Ferragosto.
3: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
4: Il servizio post vendita?
3: Impeccabile.
4: La loro migliore pubblicità?
3: I clienti soddisfatti.
4: Occhiali?
3: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?

La musica di classe è in onda solo su. Skyline. Radio and Soul.

dai grandi maestri del soul alle nuove promesse della black music. Skyline, Radio & Soul. Musica di classe.

0: Dal 10 al 30 agosto dall'usato punto auto di Ancona, 1000 euro di sconto extra. Su tutte le auto usate con visibile un bollino giallo, hai uno sconto di 1000 euro sul prezzo esposto. Una selezione straordinaria di auto senza vincolo di finanziamento e con possibilità di renderci il tuo vecchio usato. Approfitta del bollino giallo, ma fino al 30 agosto. Ti aspettiamo a l'usato.auto ad Ancona in via Albertini 32.
1: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
2: Il servizio post vendita?
1: Impeccabile.
2: La loro migliore pubblicità?
1: I clienti soddisfatti.
2: Occhiali?
1: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
3: La Proloco di Civitanova Alta organizza in collaborazione con la città di Civitanova Marche la Cozzata de Sant'Omaro, decima edizione. Lunedì 17 e martedì 18 agosto, dalle 19 in poi nel piazzale Tranvia a Civitanova Alta, in un mare di pomodoro, le cozze dell'Adriatico appena pescate sono una vera specialità della tradizione marinara. Lunedì 17 e martedì 18 agosto, la Cozzata de Sant'Omaro a Civitanova Alta. Servizio bus navetta.
4: È tornata Di Latte Cioccolato, la nuova gestione firmata La Ternana. Babà, zuppa inglese, dolce mattone e la linea healthy. C'è il cremosissimo cioccolato fondente e il sorprendente Pist Croc, il pistacchio che non hai mai assaggiato. Siamo aperti tutti i giorni dalle 7 a mezzanotte fino a 1 nel weekend. Di Latte Cioccolato, La Ternana, via Pola 110, Civitanova Marche. Qui il gusto ha un'altra storia.

0: Sono le 20. Skyline News.
1: Commemorazione oggi a Genova, a 8 anni dal crollo del ponte Morandi, costato la vita a 43 persone, la prima dopo la sentenza di primo grado nel maxi processo che ha certificato il mese scorso come la strage sia stata frutto di negligenza e sentenziato la condanna di 32 tra dirigenti di autostrade, della controllata SPEA e del Ministero dei Trasporti. E la sindaca Silvia Salis annuncia:
2: Genova come ente chiederà i danni d'immagine patrimoniali per quello che ha subito, quindi il comune di Genova andrà avanti senza fare sconti a nessuno e tutto quello che otterremo, ogni euro che otterremo verrà destinato a una grande opera di manutenzione, decoro e messa in sicurezza della zona.
1: Colpo di scena al processo New York a Luigi Mangione, accusato dell'omicidio del CEO di un colosso sanitario assicurativo Brian Thompson. Il connazionale si è dichiarato colpevole, il verdetto è atteso a dicembre. Si attenua il gran caldo sull'Italia. Oggi sono scese da 18 a 7 le città in bollino rosso, domani saranno solo 2, Bolzano e Bari. Dall'inizio della prossima settimana è atteso un calo più rilevante delle temperature. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.

0: La musica di classe è in onda solo su Skyline Radio and Soul.
1: Out of the tree of life I just picked me a plum.

0: vicini a te, ogni giorno.
1: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
2: Il servizio post vendita?
1: Impeccabile.
2: La loro migliore pubblicità?
1: I clienti soddisfatti.
2: Occhiali?
1: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
3: La Proloco di Civitanova Alta organizza in collaborazione con la città di Civitanova Marche la Cozzata de Sant'Omaro, decima edizione. Lunedì 17 e martedì 18 agosto, dalle 19 in poi nel piazzale Tranvia a Civitanova Alta, in un mare di pomodoro, le cozze dell'Adriatico appena pescate sono una vera specialità della tradizione marinara. Lunedì 17 e martedì 18 agosto, la Cozzata de Sant'Omaro a Civitanova Alta. Servizio bus navetta.
4: È tornata Di Latte e Cioccolato, la nuova gestione firmata La Ternana. Babà, zuppe inglese, dolce mattone e la linea healthy. C'è il cremosissimo cioccolato fondente e il sorprendente Pist Croc, il pistacchio che non hai mai assaggiato. Siamo aperti tutti i giorni dalle 7 a mezzanotte fino a 1 nel weekend. Di Latte e Cioccolato, La Ternana, via Pola 110, Civitanova Marche.
5: Qui il gusto ha un'altra storia.
6: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri i nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione e in archivi digitali. Costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 27 agosto all'Open Day. Cercaci online. iniziaqui.unimc.it.
7: Il Meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
8: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo.
9: Su Marche e Abruzzo avremo tempo in larga parte stabile e soleggiato ancora in compagnia del caldo intenso, con temperature che sfioreranno anche i 40 gradi su pianure interne e fondovalle. L'afa sarà ancora molto pronunciata lungo le coste. Un cambio di scenario è atteso dal 17-18, quando una perturbazione atlantica in discesa da nord porterà anche sulle nostre regioni un apprezzabile calo termico, con possibile anche instabilità associata. È tutto. Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
10: Il Meteo, in collaborazione con Metal System.
11: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
12: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
11: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: La musica è la più romantica di tutte le arti, poiché solo l'infinito è il suo tema.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: But you're just a boy.
1: Sono le 21 e un minuto.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: deve essere colma di risate, di parole, di lacrime, di promesse, degli odori della paura, di viaggi, di volti nuovi, di racconti, di sogni, di fantasia e soprattutto di musica.
1: Skyline Radio and Soul.

0: and satisfied. Never wanna get down, down, down.
1: Celebra la bellezza della musica intramontabile con Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

La musica di classe è in onda solo su. Skyline Radio and Soul.

0: La musica può nominare l'innominabile e comunicare l'inconoscibile. Leonard Bernstein.
1: Skyline, Radio and Soul.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio & Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Thank you.
1: Dove le parole non arrivano, la musica parla. Ludwig van Beethoven.
2: Skyline Radio and Soul.

0: Skyline Radio and Soul. Musica di classe.
1: Che felicità, la sento adesso c'è. Questa volta non è solo un trucco della mente, stavolta so cos'è.

0: Convincetevi di suonare bene e suonerete bene. Chopin.
1: Skyline. Radio and Soul.